0: Amazon o compra direttamente il nostro sito web giorgiomarket.cl. Giorgio Market, mas barato, impossibile.
1: ¡Vamos a levantarse! La número uno sigue despertando a todo Chile en Buenos Días, Cariñosa.